tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

buon toast, perché no, con magari anche un po' di formaggio e dentro un po' di verdure. Prosciutto cotto alle erbe, alta qualità, le freschette, è in sconto del 27%, 1,65 euro. Poi banane per tutti, banane utili per idratazione ed energia. Ebbene sì, perché contengono acqua, carboidrati facilmente disponibili e potassio, tutte caratteristiche apprezzate soprattutto durante attività fisiche estive. Ritroviamo subito energia e una spinta in più grazie alle banane, reparto ortofrutta, al chilo da penny 99 centesimi. E allora mettiamo il colore giallo nel nostro carrello, ma c'è anche Robbie Williams, You Know Me.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Andy Grammer, Keep Your Head Up su Penny FM.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Tutta la salute, tutti i colori, tutti i profumi dell'estate, ma anche della nostra frutta e verdura. Allora, frutta fresca di stagione, in questo caso coltivate rigorosamente in Italia, le albicocche. Con le albicocche oggi prepariamo una merenda fresca, buonissima, veloce, bicchierino freddo con albicocche e yogurt. Laviamo e tagliamo le albicocche a pezzetti, ne mescoliamo metà con un cucchiaio di miele e schiacciamo leggermente con una forchetta. Nei bicchieri creiamo poi degli strati, biscotti sbriciolati, yogurt, composta di albicocche e poi le albicocche fresche rimanenti. Completiamo con un filo di miele e qualche fogliolina di menta, lasciamo in frigorifero 10-15 minuti prima di servire. Voilà, il vostro bicchierino freddo con albicocche e yogurt è pronto. Le albicocche le trovate ovviamente qui da Penny, reparto ortofrutta coltivati in Italia, albicocche 1 kg, offerta promo 2,79 euro. C'è Billie Eilish.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire da Penny, speciale sconti 20, 30, 40%. C'è la farina tipo zero per pizza Penny nella confezione da un chilo. Cosa dà di specifico la farina zero alla pizza? Beh, intanto offre una buona combinazione tra croccantezza esterna e morbidezza interna, e poi ci permette anche di avere un cornicione importante, un cornicione della pizza molto importante, con una struttura generalmente più rustica rispetto alla farina 00. Da Penny, farina tipo 0 per pizza Penny, un chilo in sconto del 40%, 53 centesimi. E poi ci vuole una buona passata di pomodoro per preparare ad esempio la nostra margherita. Passata di pomodoro mutti, in questo caso solo con Pennycard, ogni bottiglia in sconto del 31%, 95 centesimi.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Magic con Kiss Me a pochi secondi dalle 8.30 di Tutti i Penny d'Italia. Ancora buongiorno da Tommaso Stabilini. Si parla anche di sport su Penny FM, la Formula 1, la rubrica di Beppe Cogliandro, golosi di sport, ci parla di un grande giovane campione italiano.
1: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: In questa puntata di Golosi di sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un gran premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il mondiale e quello di leader più giovane del mondiale piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio. A soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
3: Mi è piaciuto molto. È andato veloce, della prima curva, più veloce che le altre, con molto confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
2: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
4: Ero troppo piccolo per andare in pit lane e quindi non potevo entrare. E a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo. Quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme. Io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
2: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
4: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
2: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Ernia con Berlino su PNFM alle 8.34. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Attenzione, ripartiamo adesso dalla Puglia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: La Penny speciale sapori pugliesi, in questo caso solo con Penny Card trovate in sconto le cimette di rapa Orto Mio e i tarallini, le specialità cuor di terra, multi cereali e semi. Cosa rende speciale questa combo, cioè il mettere insieme le cime di rapa con i taralli? Tra le tante cose, l'equilibrio di sapori. Il gusto infatti amarognolo delle cime di rapa viene bilanciato dalla sapidità e dalla lieve dolcezza dell'impasto dei taralli. E allora realizziamo, mettiamo insieme questi due prodotti magari in un buon piatto con delle orecchiette. Cimette di rapa Orto Mio con Penny Card, solo con Penny Card, in sconto del 23%, 2,29 euro, e poi tarallini, le specialità cuor di terra, multi cereali e semi, anche in questo caso solo con Penny Card, in sconto del 23%, ogni confezione 99 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Adi loves you, tutti ti amano. Quando sono le 8 e 46 minuti in Tutti i Penny d'Italia, è tempo di estate.
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Sempre, da sempre, viviamo l'estate con Penny. Da Penny è arrivato lo speciale estate, per l'appunto, grazie al quale trovate tutti gli articoli fondamentali per divertirvi quest'anno, sia che sarete in piscina, sia che sarete al mare. Ad esempio, materassino gonfiabile in colori diversi, 174x59 cm. Ci mettiamo al mare, lo gonfiamo, ci sdraiamo sopra. Ah, che meraviglia! Con magari le braccia, i piedi a mollo nell'acqua, che meraviglia! Ci abbronziamo un po', poi ogni tanto scendiamo, ci bagniamo, torniamo sul nostro materassino e voilà, l'estate è già una libidine, come diceva un certo personaggio. Allora, in questi casi, da Penny trovate proprio i materassini gonfiabili in colori differenti, scegliete quello che più si addice magari anche al vostro outfit, perché no, in base a come vi vestite per andare in spiaggia scegliete il colore del vostro materassino. Allora, se si dice materassino si dice estate, se si dice estate si dice anche riposo. Siccome si riposa questa nostra cliente attraverso anche i suoi ricordi del mare, sentiamo
2: le interviste di Penny FM.
3: Quali sono i suoi ricordi del mare? Cos'è che le piace? Come si divertiva a mare? Come si diverte?
4: Il riposo, che dal mare mi riposo e sto bene.
3: E come fa a riposarsi?
4: Mi sdraio e dormo.
3: Mi sembra un'ottima idea.
0: È semplice, semplice. La signora molto simpatica, intervistata dal nostro caporedattore Giovanni Martinez. Mi sdraio e mi riposo, molto semplice. Chiudo gli occhi ed è meraviglioso. Facciamolo, riposiamoci, dormiamo, rilassiamoci sul materassino gonfiabile, in questo caso, che trovate da Penny con lo speciale estate, soli 4,49 euro. Intanto il bello del nostro Penny insieme è che mentre facciamo il nostro programma arrivano anche dei bei messaggi, delle belle dediche al numero WhatsApp 345 45 30 423. Vorrei fare un saluto speciale ad Emanuela del Penny di Polignano, è una gran bella persona, dedicarle Piazza San Marco di Marco Mengoni. Annalisa, un saluto e a voi buon lavoro.

0: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco, a meno di 10 minuti dalle 9 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno, buon penny insieme da Tommaso Stabilini. Giovedì 25 giugno 2026, l'estate è ufficialmente iniziata e da Penny torna anche lo speciale Salva Spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Andiamo, perché con l'arrivo dell'estate abbiamo ancora più voglia di, perché no, fare delle lavatrici e poi stendere i panni all'aria aperta. Allora attenzione, attenzione, perché c'è un'offerta convenienza da non perdere. Detersivo liquido lavatrice General, confezione da 3 fustini per un totale di 147 lavaggi, più di 3 mesi di bucato, quindi bucato per tutta l'estate con un solo acquisto. Detersivo liquido lavatrice General, 147 lavaggi garantiti, 3 fustini in questo caso in sconto addirittura del 40%, 8,99 euro. Poi occupiamoci anche dei nostri amici a quattro zampe, facciamoli stare bene in una lettiera assorbente e anche ben profumata, lettiera assorbente Sanicat alla lavanda in questo caso. E lavanda, l'abbiamo detto in questi giorni, è stato votato come l'odore più che piace di più a tutti per quanto riguarda il 2026. E allora lettiera assorbente Sanicat lavanda la trovate con lo speciale salva spesa in offerta in quantità limitata, 3,49 euro. Ancora buoni acquisti in tutti i penny d'Italia.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, quando sono le 9 in tutti i pani d'Italia. Buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Iniziata l'estate, giovedì 25 di giugno. E allora, cosa succede quando fate la spesa da Penny? Ad esempio, ci sono i doppi punti. Fino a questa domenica 28 di giugno avete la possibilità di avere i doppi punti su tutta la spesa, con però una spesa di almeno 50 euro fatta con Penny Card. Doppi punti significa che così riuscite il prima possibile a completare la vostra collezione di pentole firmata Domo Guzzini, che sono fantastiche per cucinare ogni genere di cosa, soprattutto quando arriva l'estate. Poi, altra notizia molto molto bella: la nostra food creator Benedetta Rossi è uscita col suo nuovo libro. Lo trovate proprio da Penny, L'Orto Semplice. Tanti consigli, tanti piccoli trucchetti per appunto prenderci cura delle nostre piante, del nostro orto, di queste cose qui, e lo trovate proprio da Penny. E acquistando il libro con la Penny Card ricevete subito un buono sconto da 5 euro da utilizzare sulla vostra prossima spesa superiore a 30 euro. Ancora buongiorno a Tommaso Stabilini. Come si fa per lasciarvi accompagnare dal ritmo della spesa di Penny FM? Vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricare l'app Tuning Radio, scritto Tunein Radio, cercate Penny FM oppure ci ascoltate mentre fate la spesa nel vostro Penny di fiducia, anche perché adesso si torna indietro di un po' di anni col nostro disco Gold.
1: I Gold.

0: Heaven is a Place on Earth, Belinda Carlisle, dal 1987, canzone che raggiunse il numero uno sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, unico grande singolo di successo di Belinda Carlisle. E è molto interessante, sono tante curiosità ovviamente legate al brano. L'idea di questa, del titolo di questa canzone, nacque da un biglietto d'auguri. Ebbene sì, infatti la coautrice del brano, Ellen Shipley, raccontò di aver trovato ispirazione proprio in questa cosa, su un biglietto di auguri in una stazione di servizio di Brooklyn. In seguito, insieme a Rick Nowels, trasformò l'idea del titolo definitivo Heaven is a Place on Earth. Era il nostro disco Gold, Belinda Carlisle, dal 1987, 6 minuti dopo le 9 in tutti i pieni d'Italia, pronti a ripartire così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Heaven is a place on earth potrebbe anche essere la stessa cosa che diciamo una volta che arriviamo al mare d'estate. Allora non dimentichiamoci di fare le valigie da Penny, le trovate le valigie. Speciale estate, trolley, bagaglio a mano, colori rosa e azzurro, ruote doppie con che girano a 360 gradi e ovviamente divisori interni per dividere tutti i nostri vestiti. Trolley, bagaglio a mano, in offerta promo 29,99 euro, mentre si viaggia poi anche in questo caso è fondamentale idratarsi, soprattutto quando è estate. E allora borraccia da 750 ml lavabile in lavastoviglie per bevande calde e fredde, quindi la possiamo usare sia d'estate che d'inverno, autunno, primavera, tutto l'anno. La Penny speciale estate, la borraccia in colori differenti, molto trendy, è in offerta promo 6,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Lamar con High Love, 17 minuti dopo le 9 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Prendiamo qualcosa di buono adesso, di leggero, fresco, che ci piace tanto. Allora, cosa vedo qua dal nostro volantino di penny? Andiamo intanto subito nel reparto freschi, molto bene, ci rinfreschiamo visto che è estate, fa molto caldo. Oh, ecco il prodotto che vorrei oggi, Stracchino Valbontà, il nostro marchio che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano. Stracchino Valbontà che trovate nella confezione da due pezzi per un totale di 200 grammi di formaggio buono e leggero. Allora, abbiamo fatto una bella intervista ad Eleonora Lano, nutrizionista e dietista slow food. Tra le tante domande anche la seguente: si possono mangiare formaggi durante una dieta? Sentiamo la risposta.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Durante una dieta si può mangiare il formaggio, sì. Cosa bisogna fare? Bisogna fare attenzione ovviamente alle quantità e alle porzioni. Inserito in una dieta varia ed equilibrata può essere un'alternativa agli altri secondi. Quindi godiamoci dei formaggi tipici della tradizione.
0: Molto molto bene, grazie ad Eleonora Lano, nutrizionista e dietista slow food. Allora godiamoci i formaggi della nostra tradizione. Stracchino Valbontà, confezione da due pezzi in questo caso. Lo trovate in sconto nel reparto freschi, 1,39€. 18 minuti dopo le 9, ancora buoni acquisti in tutti i penny d'Italia. Siete su Penny FM con Tommaso Stabilini, ma anche con Rocco Hunt. Mi ricordo

0: Rocco Hunt, mille vota ancora su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E mille vota ancora, ci prendiamo formaggio e birra. Da Penny c'è uno speciale molto interessante che ci offre questa bella combo tra Asiago DOP Riserva, le specialità Cuor di Terra, e birra artigianale Chiara e IPA Montenerone, in queste bottiglie molto simpatiche, anche pratiche, da 50 cl. Allora, come completare un buon tagliere magari da offrire ai nostri ospiti? Oltre al formaggio e alla birra, possiamo mettere dei taralli, dopotutto c'è sempre lo speciale pugno, noci e nocciole, miele di castagno, di acacia, delle pere, della mostarda di frutta o anche dello speck o del prosciutto crudo. Realizziamo questo tagliere, protagonisti però mi raccomando con lo speciale birra e formaggi Asiago DOP Riserva, le specialità Cuor di Terra, la confezione da 300 grammi in sconto 2,99 euro, e poi solo con Penny Card. Mi raccomando, quindi fatela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. Solo con Penny Card in sconto del 21%, birra artigianale Chiara e IPA Montenerone, ogni bottiglia 1,49 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Biagio Antonacci, You and Me, 31 minuti dopo le 9 in tutti i panni d'Italia. Allora, in tutta Europa dovete sapere che ci sono quest'anno 13 nuove IGP e due di queste sono italiane. Due domande, infatti, per l'indicazione geografica protetta sono state accolte a braccia aperte proprio e sono il nostro peperoncino di Calabria e la zampina di San Michele di Bari, diventati ufficialmente prodotti IGP. Evviva! Peperoncino di Calabria, che è ovviamente l'ingrediente essenziale della famosa 'nduja, il simbolo della gastronomia regionale, e poi c'è la zampina di San Michele di Bari. Che cos'è? Si tratta di una salsiccia fresca della Murgia del Nord, preparata con carne bovina e ovina, a cui si aggiungono formaggio stagionato grattugiato, pomodoro, sale, pepe e basilico. Alle 9.32 ho già tanta fame. Oggi una bella combo tra zampina di San Michele di Bari e peperoncino di Calabria. Quindi con queste due new entry attualmente l'Italia è arrivata a 892 riconoscimenti complessivi tra DOP, denominazione di origine protetta, IGP, indicazione geografica protetta, e STG, specialità tradizionale garantita, certificazioni legate alle economie locali che valorizzano le produzioni agricole e artigianali, e noi siamo fieri, orgogliosi di tutto questo. Evviva il peperoncino di Calabria, anche la zampina di San Michele di Bari, nuovi prodotti IGP del nostro meraviglioso paese.

0: Quanto è bravo sto ragazzo, Charlie Puth, Beat Yourself Up su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny, speciale sconti 20%, 30%, 40%. Allora pensiamo all'estate, cosa vorreste mangiare in questo momento per rinfrescarvi? Lo so io, cucciolone Algida, nella confezione da 6 pezzi, cucciolone famosissimo gelato che piace tanto a grandi e piccini. Perché? Perché ci sono ancora le barzellette sul gelato, sul biscotto e fanno tanto ridere. Cucciolone Algida, confezione da 6 pezzi in sconto del 34%, 3,29 euro. Su una mano prendiamo insomma il cucciolone Algida e ce lo mangiamo, nell'altra beviamo qualcosa di fresco, di buono. Tè San Benedetto, 3 versioni: pesca, limone, tè verde. Fossi in voi, già sapete cosa vi voglio dire, cioè fossi in voi le prenderei tutte e tre con lo speciale sconti 20, 30, 40%. Tè San Benedetto, ogni bottiglia da 1,5 litro in sconto del 42%, 69 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

Five Colors, tu con chi fai l'amore, alle 9.46 nel nostro Penny Insieme, qui su Penny FM. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Allora, siamo pronti per fare un salto in un reparto davvero speciale, quello della birra, ma soprattutto dei formaggi, perché trovate uno snack salato di conseguenza, in questo caso per le vostre merende pomeridiane estive. Biraghini Gran Biraghi, formaggio Gran Biraghi, ma in questo caso perché dico biraghini? Perché dentro trovate il formaggio biraghi in versione snack, la parte migliore della forma, già tagliata a bocconcini, pronta da mangiare proprio come snack o come aperitivo. A cosa possiamo abbinare questi bocconcini di formaggio? Beh, pere o albicocche mature, alle noci, ai taralli con lo speciale Puglia, oppure una buona birra in questo caso, ovviamente blanche, anche una pilsner fresca, insomma a voi la scelta. Dopo tutto lo speciale si chiama proprio birra e formaggi. Allora, in questo caso da Penny, biraghini Gran Biraghi, con il nostro speciale, la confezione da 250 grammi è in sconto a soli 4,49 euro. Passatemi qualcosa da bere, Pour Me a Drink, Post Malone, Blake Shelton.

0: ci piace tanto Post Malone in versione country con una grande leggenda del country, Blake Shelton, Pour Me a Drink, a 10 minuti dalle 10 in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Quando sono quasi le 10, cosa facciamo? Ci preoccupiamo dell'ora di pranzo. Oggi pasta per tutti. Forza e coraggio, pasta de cecco in formati assortiti. A voi la scelta, pasta lunga, pasta corta, da Penny c'è tutto. Pasta de cecco in formati assortiti, ogni confezione da un chilo, con lo speciale salva spesa, ogni confezione solo 1,69 euro. Poi brindiamo a qualsiasi occasione, all'amicizia, all'amore, all'arrivo dell'estate, a un compleanno speciale, con lo spumante ribolla gialla. E c'è un'offerta molto interessante da Penny con lo speciale salva spesa, in questo caso solo con Penny Card, 4 più 2 gratis. Se acquistate 6 bottiglie di spumante ribolla gialla, una la pagate soli 2,59 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

SZA, Justin Timberlake, The Other Side, a chiudere il nostro Penny insieme. È un piacere aver accompagnato la vostra spesa fino a qua. Vi ricordo che da Penny trovate il nuovo libro della nostra food creator Benedetta Rossi, L'Orto Semplice. Lasciatevi guidare dai suoi consigli, scoprite tanti trucchi e suggerimenti pratici per curare il vostro orto ogni giorno. Acquistando il libro con la Penny Card ricevete subito un buono sconto da 10 euro da utilizzare sulla vostra prossima spesa superiore a 30 euro. E poi, fondamentale, fino al 28 giugno speciale doppi punti su tutta la spesa con una spesa minima di 50 euro fatta sempre con la vostra Penny Card. Fondamentale, i doppi punti per velocizzare la vostra collezione, in questo caso di pentole firmata Domo Guzzini. Credo di aver detto tutto, se non anche che oggi è una giornata molto importante dal punto di vista musicale, perché oggi 25 giugno 2026 avrebbe compiuto 63 anni il grande George Michael, che

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Gli speciali di Penny.
3: Da Penny, per i vostri momenti di gusto, trovate uno speciale birra e formaggi. Ad esempio, potete acquistare il tomino e cucinarlo alla piastra. In questo caso richiede birre in grado di contrastare il sapore del formaggio fuso, senza però sovrastarne il suo sapore delicato. Ad esempio, potremmo abbinare il tomino alla piastra con la birra Ichnusa. Un consiglio per la cottura del tomino: assicuratevi che la piastra sia ben calda prima di adagiare il formaggio, in modo che si crei una crosticina dorata all'esterno, importante per aumentare il contrasto con il sapore della birra. Speciale birra e formaggi con il tomino dalle specialità a cuor di terra, e la confezione da due pezzi è in offerta 1,99 euro. E vi ricordo lo speciale doppi punti su tutta la spesa, su una spesa di almeno 50 euro con Penny Card.
2: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423.
1: Penny FM.
0: La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Giugno è sinonimo di vacanza e pensate, viaggiare rafforza l'autostima attraverso nuove esperienze. Uscire dalla zona di comfort migliora il benessere psicofisico e apre nuove prospettive di vita. Adesso da Penny vi aspetta il trolley bagaglio a mano in diversi colori a soli 29,99 euro. In pandan trovate anche la borraccia. Bere quando viaggiamo è fondamentale per prevenire mal di testa, stanchezza e gonfiori dovuti alla sedentarietà. Adesso la borraccia lavabile la lavastoviglie viene solo 6,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Cogli l'attimo.
1: Iniziare la nostra giornata con una colazione adeguata è importantissimo. Allora cereali Kellogg's e yogurt. Uniremo le proteine e il calcio dello yogurt ai carboidrati dei cereali per rendere il primo pasto del giorno equilibrato, in grado di saziarci. Se vogliamo dare un tocco in più, possiamo aggiungere frutti di bosco freschi, mirtilli o lamponi per fornire al corpo antiossidanti. Nei nostri punti vendita c'è la combinazione di Kellogg's Extra Original, gusti cioccolato e nocciole, più lo yogurt greco bianco zero grassi di Welles, uno dei marchi di Penny, con uno sconto del 20% a 3,59 euro. E vi ricordo lo speciale doppi punti su tutta la spesa, su una spesa di almeno 50 euro con Penny Card.
0: Fresche offerte di Penny. Cogli l'attimo.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale birra e formaggi. Abbinarli è ideale perché la dolcezza data dai malti della birra bilancia la sapidità del formaggio e le note fruttate si legano perfettamente ai sentori aromatici della pasta del latticino. Proprio per questo trovate da Penny l'Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. Viene solo 2,99 euro. Con l'Asiago, per esaltare il suo gusto deciso, scegliamo la birra artigianale IPA Montenerone, con un sapore intenso ottenuto grazie all'abbondante uso di luppolo. Grazie alla Penny Card potrete avere scontata del 21% la birra Montenerone a solo 1,49 euro.
0: Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: responsabile. Basta un penny.
1: Quando facciamo una festa in giardino, una grigliata, è complicato utilizzare i piatti normali, necessitano infatti di molto lavoro, sono pesanti e possono anche rompersi facilmente nella confusione. Da Penny troviamo piatti, posate e bicchieri in polipropilene riutilizzabili. Sono resistenti e si possono usare molte volte, sono adatti per riscaldare alimenti in forno a microonde e, cosa molto importante, possono essere lavati in lavastoviglie almeno 20 volte, rimanendo intatti. Sono stati infatti testati per 20 lavaggi. Potete prendere bicchieri, bicchierini da caffè, forchette, cucchiaini e piatti piani e fondi, tutto riutilizzabile. Perfetti per rendere più facile organizzare feste e picnic estivi, qualche grigliata e tanta allegria. Da Penny i piatti piani o fondi nella confezione da 20 pezzi costano 1,29 € al pacco.
0: Responsabile. Basta un penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Momento rinfrescante da Penny grazie ad uno dei miei gelati preferiti, Cucciolone Algida, che ancora oggi ha stampate sul biscotto le sue iconiche barzellette e vignette. Tre gusti all'interno: vaniglia, cacao e zabaglione. Lasciamoci appagare dalla sua dolcezza e dalla convenienza di Penny. Adesso la confezione da 6 pezzi è scontata del 34% e viene solo 3,29 euro. E poi, per rigenerarci in qualsiasi momento della giornata, trovate tè San Benedetto, il mio tè dell'infanzia, quando giocavo con le amiche e fra una corsa e l'altra correvo in casa ed estraevo dal frigo questo dolce nettare. Ancora adesso, ad ogni sorso, questo tè rievoca quelle risate piene di gioia durante i pomeriggi d'estate. Ora, con lo sconto del 42%, ogni bottiglia di tè San Benedetto, scelta fra pesca, limone o tè verde, viene solo 69 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: salva spesa di Penny.
1: Fino a mercoledì 1 luglio da Penny vi aspettano anche i prodotti salva spesa e trovate la birra Peroni. Possiamo avvicinare un trancio di pizza, super pure per esaltare.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa trovate lo spumante rivolla gialla. Si abbina molto bene a crostacei, paste, risotto e frutti di mare. Grazie alla Penny Card, acquistando 6 bottiglie, di cui 2 gratis, ogni pezzo vi costa solo 2,59 euro. E se state organizzando delle serate estive dove si riuniranno tutti gli amici e le famiglie, vi informo che l'offerta è valida anche sull'acquisto di multipli di 6. Visto che lo spumante rivolla gialla si abbina a paste con crostacei, noi prepariamo gli spaghetti allo scoglio con la pasta de cecco, eccellente per i sughi di pesce grazie alla trafilatura al bronzo che crea una superficie ruvida e porosa in grado di trattenere perfettamente i sughi. Ogni confezione di pasta de cecco da 1 chilo in formati assortiti viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Estate, la stagione delle vacanze, del relax, una stagione attesa che ci permette di vivere finalmente dei momenti di piacere staccando la spina dalla routine. A voi clienti abbiamo chiesto come trascorrete il vostro tempo libero in estate.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Oziare? Dove? Al mare. Oziare, ancora oziare, qualche tuffo su una pozzetta, però non troppo alta l'acqua, perché voglio nuotare.
4: Ma in realtà quando vado in vacanza mi piace girare, non solo tanto tipo da spiaggia, telo, sole anche, però mi piace andare in posti, visitare luoghi.
5: L'ideale sì, appunto, campeggio, amici.
6: Al mare. Cioè l'estate è il mare, no?
1: Per le vostre vacanze da Penny c'è lo zaino da viaggio con praticissime tasche esterne. Vostro in sconto 15,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E si comincia benvenuti da Penny in questa estate che sicuramente sarà indimenticabile, ormai è arrivata. Allora, cosa ci prepariamo oggi? Un buon panino gourmet con pane e cereali, prosciutto alle erbe, scamorza o provola, a vostra scelta, pomodoro insalata, così restiamo leggeri visto che inizia a fare tanto caldo. Da Penny, prosciutto cotto alle erbe, alta qualità, le freschette in sconto, 1,65 euro. Poi, nel corso della nostra giornata, le banane. Perché le banane sono così importanti d'estate? Perché ci danno il potassio. Quando si suda molto si perdono acqua e sali minerali. Le banane con il potassio contribuiscono alla normale funzione muscolare e nervosa e poi ci danno subito una bella ricarica. Da Penny, reparto ortofrutta, banane al chilo 99 centesimi.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: salva spesa di Penny.
1: Lo speciale salva spesa salverà i nostri caldi pomeriggi d'estate grazie ai gelati. Allora sentiamo quali sono i vostri preferiti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Gelato confezionato del Magnum.
4: Magira.
5: Gelato confezionato, io sono vegana, quindi l'unico vegano che c'era l'altro anno, e non so se c'è quest'anno, era l'Algida Veg.
6: Magnum.
7: Magnum doppio cioccolato fondente.
1: Il Magnum, ma certo, non manca mai nel freezer. Adesso trovate il Magnum Pot al gusto pistacchio, arricchito da tante variegature. Inoltre, sulla superficie è presente un disco di cioccolato al latte con l'aggiunta di granella di pistacchi caramellati. Tutto questo sogno culinario lo trovate nello speciale salva spesa, scontato del 30% a soli 3,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Entrate da Penny, lasciatevi conquistare dagli ingredienti più importanti per fare una buona pizza: la farina e la passata di pomodoro. Da Penny trovate farina tipo zero per pizza e la passata di pomodoro Mutti. Realizziamo una pizza estiva leggera, spettacolare, gourmet, con prosciutto alle erbe, burrata e pesche che danno il dolce dell'estate. Allora, condiamo la base con passata e mozzarella, cuociamo in forno molto caldo finché la pizza è dorata. All'uscita dal forno aggiungiamo burrata spezzettata, prosciutto alle erbe che trovate da Penny, la pesca tagliata a fettine sottili e qualche fogliolina di basilico. Completiamo con un filo d'olio e una leggerissima, piccolissima macinata di pepe. Da Penny, farina tipo zero per pizza Penny, confezione da un chilo in sconto del 40% a soli 53 centesimi, e invece la passata di pomodoro Mutti, solo con Penny Card, è in sconto a soli 95 centesimi la bottiglia.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Parliamo dei marchi propri di Penny come Gran Mare. Adesso trovate le alici marinate. Pensate, il nome deriva dal latino hallux, una salsa di pesce fermentato, a sua volta derivato dal greco hals, che significa sale o mare. Le alici marinate sono un antipasto tipico della cucina mediterranea. Vengono pulite, private della lisca e marinate a crudo nell'aceto o nel succo di limone finché la carne diventa bianca. Successivamente sono condite con olio d'oliva, prezzemolo, aglio e peperoncino. Sono amiche del cervello e adesso, grazie allo sconto del 30%, vengono solo 2,55 euro.
0: Private Label.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello, finalmente l'estate. Adesso prendiamo il carrello e lo carichiamo sulla nostra macchina. Andiamo fino in Puglia, perché da Penny c'è lo speciale sapori pugliesi. Ci prepariamo subito così di benvenuto un buon piattino di orecchiette con le cime di rapa. Allora le facciamo versione cremosa. Frulliamo una parte delle cime di rapa con olio extravergine, un cucchiaio di pecorino e poca acqua di cottura. Otterremo una crema verde che avvolge le orecchiette, mentre le altre cimette restano intere per dare consistenza. Solo con Penny Card, reparto surgelati, cimette di rapa Orto Mio in sconto 2,29 euro. Poi immancabili tra i prodotti pugliesi i nostri tarallini, meravigliosi tarallini, le specialità cuor di terra. Possiamo anche sbriciolarli su diversi piatti come fosse del pan grattato, sopra un'insalata di pomodori, sulle orecchiette con le cime di rapa per l'appunto, ma anche su una burratina con pomodorini e basilico. Aggiungono croccantezza senza dover tostare altro pane. E voilà, con lo speciale sapori pugliesi da Penny, tarallini, le specialità cuor di terra, multicereali e semi, solo con Penny Card, la confezione è in sconto 99 centesimi.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: è indispensabile per idratare il corpo durante l'estate. Adesso l'uva bianca da Penny viene solo 3,99 euro al chilo.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Wow, senti che caldo che è arrivato, e allora vai con lo speciale salva spesa. È il momento di aprire le finestre, metterci al sole, stendere i nostri panni dopo un super bucato con detersivo liquido lavatrice General. Profumo del bucato che entra in casa col venticello dell'estate, che meraviglia. E allora, da Penny, speciale salva spesa, detersivo liquido lavatrice General, tre fustini per un totale di 147 lavaggi, vuol dire altro che tre mesi di bucato, molto di più, in sconto del 40% a soli 8,99 euro. Mentre facciamo il bucato, apriamo le finestre, facciamo prendere un po' di aria fresca e, perché no, un po' di sole anche al nostro gattino, al quale regaliamo una bella lettiera. Lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, profumo di lavanda per tutta la casa, che meraviglia. Oggi solo profumi di qualità. Da Penny, speciale salva spesa, lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, 3,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per parlare dello speciale di questa settimana, Sapori Pugliesi. E se diciamo Puglia, pensiamo subito alla stracciatella. Tommaso Stabilini ha chiesto ad una cliente come la prepara con i pomodori.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pomodoro stracciatella, quindi com'è il procedimento?
4: Pomodorini normali, fai saltare un pochino in padella e poi dopo quando condisci ci metti sulla stracciatella.
1: Semplice e veloce, portiamo la Puglia in tavola con la stracciatella del nostro marchio Le Specialità Cuor di Terra. Piccolo consiglio, aggiungete al piatto delle foglie di basilico, contrasta la stanchezza tipica del caldo e protegge la pelle dai raggi solari. La stracciatella adesso è scontata del 21% e viene solo 1,29 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
5: Basta un penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Penny ci regala una grande occasione per poter vivere dei momenti di piacere a diretto contatto con la natura approfittando dell'estate. Immaginate una cena con un invitante abbinamento di formaggi e birra. Dalle specialità Cuor di Terra, Asiago DOP Riserva. Si distingue per una maturazione prolungata di oltre 40 giorni che dà al formaggio un sapore più deciso. La confezione da 300 grammi è scontata a 2,99 euro e per completare l'abbinamento la birra artigianale chiara IPA Monte Nerone, birra marchigiana. L'acqua che proviene dal Monte Nerone purissima ha dei sali minerali che sono perfetti per esaltare il carattere delle birre ad alta fermentazione. Birra artigianale chiara IPA Monte Nerone con la Penny Card. La bottiglia è scontata del 21% a 1,49 euro.
0: Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di Sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un Gran Premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il Mondiale e quello di leader più giovane del Mondiale Piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio. A soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
2: Mi è piaciuto molto. È andato veloce, della prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
1: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
3: Ero troppo piccolo per andare in pit lane, e quindi non potevo entrare, e a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo, quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme, e io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
1: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
3: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
1: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny potete trovare sconti super del 20, 30, 40% e più su tantissimi prodotti per rinfrescare la vostra estate. Ad esempio, nel reparto surgelati, il cucciolone Algida, nato nella seconda metà degli anni 70, ha immediatamente conquistato il palato degli italiani, diventando una merenda estiva molto gradita. Cucciolone Algida, confezione da 6 pezzi, scontata del 34% a 3,29 euro. Sconto super anche sul tè San Benedetto, gusti pesca, limone e verde, perfetto per dissetarci nelle calde giornate estive. E da Penny la bottiglia da 1,5 litri è in offerta scontata del 42% a 69 centesimi.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Alla scoperta dei sapori d'Italia, in Puglia in questo caso, fa caldo, è arrivata l'estate, andiamo al sud, andiamo in Puglia, speciale sapori pugliesi, ad attendersi una bella fetta di pane pugliese con burratina sopra, perché no, qualche pomodorino, perché no, qualche fogliolina di basilico, adesso sì che ci siamo. Pane pugliese, davvero famoso per le sue caratteristiche, ad esempio la crosta che è spessa e croccante, una delle sue peculiarità più apprezzate. Una crosta del genere protegge la mollica e contribuisce alla lunga conservazione di questo tipo di pane. Quale sarà il preferito da voi clienti? L'ha scoperto il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo qua nel reparto del pane. Qual è il vostro pane preferito?
4: Pugliese,
5: sì, pasta gialla.
3: Pani un po' diversi, tipo così con i cereali, queste cose così, vi piace?
5: Sì. Mangiamo tutti i tipi di pane, veramente, basta che sia pane.
3: Con che cosa lo mangiate, così, come con l'accompagnato?
5: Con l'affettato, oppure con la carne al sugo, queste cose così, ecco.
1: Tutte ricette strepitose, pensate, tra i pani pugliesi più conosciuti, quello ovviamente di Altamura, che è il primo pane europeo ad ottenere la denominazione DOP, denominazione di origine protetta, ed è nel nostro meraviglioso paese. Da Penny, speciale sapori pugliesi, pane pugliese, mezzo chilo in sconto, 1,99 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
6: Basta un penny.

0: me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Prodotti salva spesa da Penny fino a mercoledì 1 luglio. In estate la pasta fredda è spesso sulla nostra tavola. La possiamo rendere più invitante aggiungendo nel piatto pezzettini di pomodoro, olive, dadini di formaggio e via così. Ideale anche per un piatto di pasta estiva, la pasta De Cecco, in formati assortiti e confezioni da un chilo, scontata da Penny 1,69 euro. Tra i prodotti salva spesa anche lo spumante ribolla gialla, un vino bianco, versato, da abbinare ad antipasti leggeri crudi di mare e fritture di pesce, ma è ottimo anche come aperitivo, eh? È un prodotto speciale Penny Card con un 4 più 2 gratis. Un pezzo è vostro a 2,59 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny.
1: Uno speciale davvero rinfrescante da Penny, speciale birra e formaggi, c'è la birra sarda per eccellenza, così andiamo già in vacanza anche su un'isola meravigliosa, e cioè la birra Eknusa, e cioè la Sardegna. Birra Eknusa, in questo caso non filtrata qui da Penny, tra le varie caratteristiche le note di cereale, pane fresco, il sapore equilibrato tra dolcezza del malto e lieve amarezza, e il finale fresco e scorrevole. Allora, abbiamo intervistato un esperto di birra, cioè Lorenzo Bossi, brand manager della Quality Beer Academy Italia, ci spiega la differenza tra abbinare la birra al formaggio e il vino al formaggio. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: A differenza del vino, dove si cerca molto più spesso di trovare dei gusti, dei sapori simili per avvicinare, per fare un pairing corretto, sulla birra invece spesso ci cerca il contrasto. Per esempio, con dei formaggi particolarmente forti bisogna cercare comunque di mantenere la forza dell'amaro della birra che rimanga allo stesso livello. Noi ad esempio abbiamo fatto molto spesso abbinamenti tra parmigiano reggiano e pale ale, oppure tra erborinati e birre acide, e questo è un po' l'esempio di come a volte serve alla similitudine, a volte serve al contrasto.
1: E allora, grazie a Lorenzo Bossi, trovate il vostro abbinamento preferito, scegliete il vostro abbinamento preferito, ma la birra ve la consigliamo noi, in questo caso speciale birra e formaggi, birra Eknusa non filtrata, in sconto 1,25 euro.

0: e verdura di Penny.
1: L'uva è un frutto molto salutare, ha tanti benefici, è depurativa e aiuta ad eliminare i liquidi, dà energia perché è ricca di zucchero e sostiene il sistema nervoso, dunque ci rilassa. E poi è piacevole da mangiare nel pomeriggio come spuntino. Sentiamo i clienti di Penny, intervistati dalla nostra Marta, quale uva preferiscono.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
4: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
3: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
4: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: L'uva piace proprio a tutti perché è dolce e rinfrescante, inoltre è una miniera di proprietà salutari. Pensate che ha una composizione molto simile al latte materno per quanto riguarda le percentuali di acqua, materie azotate, minerali e zucchero. È allo stesso tempo disintossicante e ricostituente, dunque prendete e godetevi l'uva.
0: Frutta e verdura di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: di qualità. Basta un penny.
1: Dai che si va, che è un piacere mentre si fa la spesa da Penny. Buona estate. Cosa trovate oggi? Lo speciale sconti e un riso davvero incredibile per preparare delle ricettine estive eccezionali. Sto parlando del riso gallo blonde, con i suoi chicchi versatili e sempre al dente consente di preparare ogni tipo di ricetta, particolarmente indicato per i risotti. Andiamo ad esempio con un riso estivo pugliese. Ci vogliono soltanto pomodori maturi, rucola, cubetti di burrata, tarallini sbriciolati e olio extravergine. Un piatto semplice ma molto scenografico. Se dovete invitare a casa degli amici farete sicuramente un figurone, anche perché il main character, cioè il protagonista principale, è il riso gallo blonde. Confezione da un chilo in sconto, sentite qua, del 40% grazie allo speciale sconti. Riso gallo blonde, confezione da un chilo in sconto del 40% a soli 2,25 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per un momento di relax dopo il lavoro e prima di cena prepariamo un buon aperitivo. Mettiamo qualche verdura sott'olio in una ciotolina e poi su un piatto insieme a dei grissini qualche bella fetta di prosciutto. Adesso in offerta da Penny il prosciutto cotto alle erbe di alta qualità, già pronto, tagliato a fette. È del marchio proprio di Penny, Le Freschette. Adesso è scontato del 27% e una vaschetta costa 1,65 euro. Poi per la merenda veloce del pomeriggio, tra una commissione e l'altra, mangiamo un frutto. Il più pratico è sicuramente la banana, perché non occorre tagliarla né pulirla. Il suo contenuto di triptofano, con cui il corpo produce serotonina, migliora l'umore. Le banane le trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Il momento dei nostri marchi, quelli che una volta acquistati vi fanno sentire a casa. Da Penny, salmone islandese affumicato, Gran Mare. E come lo mangiate voi, clienti di Penny? Il nostro salmone, sentiamo la vostra voce bellissima, catturata dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ho visto che ha preso il salmone Gran Mare, come lo mangia, come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco col limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Lo fa tutta a pezzettine, lo preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo, allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Veramente buono, allora facciamo degli abbinamenti anche estivi, perché no? Magari prendendo anche una bella bowl di ceramica di colore rosa che ci riporta all'estate, ma soprattutto ci riporta al nostro salmone, lo mangiamo con avocado e agrumi, salmone affumicato, avocado, pompelmo rosa o arancia, scegliete il vostro preferito, rucola e semi di sesamo. Avete realizzato qualcosa di buonissimo, il contrasto poi tra grasso, dolcezza e acidità è molto equilibrato, perfetto per l'inizio della vostra estate. Da Penny il salmone islandese affumicato Gran Mare è in sconto con Penny Card, 2,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi a cena prepariamo qualcosa di diverso, una bella pizza fatta in casa. Si inizia con lo sciogliere il lievito nell'acqua tiepida, poi si aggiunge la farina un po' per volta, mescolando, e infine si aggiunge sale e olio. Si impasta bene bene il tutto e poi si lascia lievitare per 2 o 3 ore. È possibile preparare l'impasto per la pizza in anticipo e metterlo in frigo. Prima di usarlo va poi lasciato a temperatura ambiente un paio d'ore. Questa settimana da Penny in offerta la farina per pizza tipo Zero del marchio Penny, garantisce una buona tenuta quando l'impasto lievita. Il pacco da 1 chilo di farina zero per pizza Penny costa 53 centesimi. Poi per la pizza ci vuole il pomodoro. C'è lo sconto adesso del 31% con Penny Card acquistando la confezione da 12 bottiglie di passata di pomodoro Mutti. Dunque, solo con Penny Card e solo acquistando 12 bottiglie di passata di pomodoro Mutti pagate 95 centesimi alla bottiglia.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà, e può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Arrivano dalla Puglia gli snack più amati dagli italiani, i taralli, anelli di pasta cotti al forno che possono essere aromatizzati con semi di anice, rosmarino, peperoncino e poi, beh, ci sono tante varianti come i tarallini ai multicereali e semi che potremmo definire proteici perché i semi apportano più proteine rispetto alla farina semplice. Adesso scontati del 23% solo con Penny Card, i tarallini, le specialità cuor di terra ai multicereali e semi, pacco da 250 grammi al prezzo di 99 centesimi. Ricordatevi di mostrare in cassa la Penny Card perché gli sconti di cui vi parlo adesso valgono solo con la nostra tessera fedeltà, anche quello sulle cimette di rapa surgelate Orto Mio. A me piace molto mangiarle sulla focaccia, dunque una pizza senza pomodoro né mozzarella che condisco solo con olio, rosmarino e friarielli, cioè le cime di rapa. Le cimette di rapa surgelate Orto Mio costano adesso con Penny Card solo 2,29 € al pacco.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Voliamo in Danimarca per fare la scorta di birra Ceres, la birra più diffusa in Italia. No, non serve l'aereo, ma uno dei carrelli che trovate da Penny che potete riempire della nostra birra del mese, birra Ceres Strong Ale, una birra forte con i suoi oltre 7 gradi, doppio malto e la bionda con i riflessi dorati con un carattere unico. Il birrificio Ceres consiglia di gustarla a una temperatura compresa tra i 4 e 5 gradi. La lattina in alluminio poi mantiene intatto il suo gusto e la protegge anche dai raggi solari. Qui da Penny la birra Ceres Strong Ale è la birra del mese. La lattina da mezzo litro è scontata del 20% a 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Mentre facciamo la spesa pensiamo anche ai nostri gatti, che ci accolgono sempre felici quando torniamo a casa. Se portiamo loro del cibo, di sicuro inizieranno a strusciarsi sulla borsa della spesa. Da Penny troviamo crocchette e patè, ma anche un'altra cosa molto importante per i gatti: la lettiera. Adesso in offerta la lettiera assorbente del marchio Sanicat al prezzo di 3,49 euro. Questa è un'offerta salva spesa con cui Penny ci garantisce prezzi bassi su prodotti di prima necessità. Tra questi c'è anche il detersivo liquido per lavatrice General nella confezione convenienza da 3 flaconi, una bella riserva per essere sicuri di avere sempre abbastanza sapone per le lavatrici. Un detersivo che assicura pulizia profonda e azione sciogli macchia. Sconto del 40% il pacco da 3 flaconi di detersivo liquido General da 49 lavaggi per un totale di 147 lavaggi, costa appena 8,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque per tutto giugno la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante a giugno viene solo 1,79 euro la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il nostro desiderio d'estate quando si arriva a questo momento dell'anno è incontenibile, eh? E da Penny potete trovare tutti quegli oggetti che vi permettono di vivere questa stagione alla grande. Nel nostro speciale estate anche un praticissimo trolley bagaglio a mano per poter volare dove vogliamo con la comodità di portare nella cabina dell'aereo la nostra valigia perché ha le giuste dimensioni. Il trolley bagaglio a mano è in due diversi colori, rosa e azzurro, e ha le ruote doppie ed è in sconto 29,99 euro. Nel nostro speciale estate anche la borraccia, lavabile in lavastoviglie, è adatta sia per bevande fredde che per calde ed è in offerta 6,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con
1: Penny. Penny collabora con Benedetta Rossi, la food creator più amata dagli italiani, per creare delle ricette semplici con gli ingredienti di Penny. Ogni mese esce una nuova videoricetta e le trovate tutte sul sito penny.it. Ma c'è di più. Adesso in tutti i Penny d'Italia è possibile comprare il nuovo libro di Benedetta Rossi. Si chiama L'Orto Semplice e per la prima volta ci accompagna nella cura dell'orto per aiutare anche chi ha meno esperienza nel coltivare gli ortaggi da portare in cucina. Lo stile di Benedetta, diretto e concreto, che ha conquistato milioni di persone in cucina, adesso ci accompagna anche fuori dalla nostra cucina per imparare a coltivare la terra. Che sia un piccolo orto da balcone oppure un orto vero e proprio in giardino, non serve essere perfetti, servono solo pazienza e passione. Adesso da Penny il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, costa 21,75 euro. Se l'acquistate con Penny Card ricevete subito un buono sconto da 5 euro sulla prossima spesa.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Benedetta Rossi, ci vediamo prestissimo da Penny, vi aspetto, ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny!

si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Temi.
2: Giugno è sinonimo di vacanza e pensate, viaggiare rafforza l'autostima attraverso nuove esperienze. Uscire dalla zona di comfort migliora il benessere psicofisico e apre nuove prospettive di vita. Adesso da Penny vi aspetta il trolley bagaglio a mano in diversi colori a soli 29,99 euro. In pandan trovate anche la borraccia. Bere quando viaggiamo è fondamentale per prevenire mal di testa, stanchezza e gonfiori dovuti alla sedentarietà. Adesso la borraccia lavabile in lavastoviglie viene solo 6,99 euro.
1: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuova puntata di Disco Sound, dove riscopriamo i vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM il primo album della regina del rock italiano, Gianna Nannini.
2: La voglia di acchiappare la vita coi denti.
1: Gianna Nannini nasce a Siena, in Toscana, il 14 giugno 1954. Si avvicina alla musica studiando pianoforte con grande interesse per il rock internazionale. Durante il liceo le prime esperienze, poi cresce la passione e la necessità di esprimere la propria libertà, come ricorda a fine anni 80 in un'intervista con Red Ronnie.
3: Io sono nata libera, capito? Questo è stato il concetto. Solo è che la libertà la impari solo quando ti manca. Allora io ho provato questa sensazione e ho cercato di averla di più. Non so se mi è riuscito bene, però diciamo che il primo passo andare via dalla famiglia per me ha significato molto, perché voleva dire ritrovare me stessa come ero nata e quindi proseguire su quello che io credevo nella vita.
1: A inizio anni 70 si trasferisce a Milano, dove incontra Claudio Fabi, famoso produttore che ne riconosce il potenziale. Nel 76 esce Gianna Nannini, primo album per la Dischi Ricordi. Sul lato A i brani Come un angelo, Storia di un sorriso e poi Viaggiai, Un'anima di sughero e Addio. Testi e musiche firmati da lei e un sound ben diverso dalla Gianna che esploderà col brano America, con un rock ancora in fase sperimentale.
2: E poi più forte. Fortissimo.
1: Sul lato B altri 5 pezzi, Ti avevo chiesto solo di toccarmi, Fantasia, Ma lasciati andare, Morta per autoprocurato aborto e Il pastore. Un disco che mette in primo piano tematiche come il femminismo, imprescindibile nell'universo musicale della Nannini, insieme a libertà personale e anticonformismo.
2: Ma lasciati andare.
1: La copertina sobria e lontana da quelle future. Colore marrone scuro e due immagini della cantante che mettono in evidenza quanto ci tenesse a essere riconosciuta come autrice musicista nonostante la giovane età. Al prossimo vinile!
2: Ma

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale birra e formaggi. Abbinarli è ideale perché la dolcezza data dai malti della birra bilancia la sapidità del formaggio e le note fruttate si legano perfettamente ai sentori aromatici della pasta del latticino. Proprio per questo trovate da Penny l'Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. Viene solo 2,99 euro. Con l'Asiago, per esaltare il suo gusto deciso, scegliamo la birra artigianale IPA Montenerone, con un sapore intenso ottenuto grazie all'abbondante uso di luppolo. Grazie alla Penny Card potrete avere scontata del 21% la birra Montenerone a solo 1,49 euro.
0: Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Immaginatevi una casa ricca di piante, quelle a foglia verde, rigogliose, che riempiono il davanzale nel salotto, poi le piante aromatiche in cucina, timo, rosmarino, peperoncino, da prendere al volo mentre si sta cucinando, e poi una bella edera in bagno che, scendendo da un mobile, crea un bell'effetto. Provate adesso ad immaginare invece una casa senza nemmeno una pianta. Non è la stessa cosa. Da Penny, presso il reparto frutta e verdura, ci sono diverse piante che possono diventare vostre coinquiline, rendendo l'atmosfera in casa più piacevole e anche utile, come la pianta di peperoncino che potete usare direttamente in cucina. Il vaso è da 14 cm, ha bisogno di innaffiature regolari e molta luce. Mettetela preferibilmente sul davanzale esterno della finestra, così prende tutto il sole necessario. Adesso qui da Penny trovate la piantina di peperoncino.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Momento rinfrescante da Penny grazie ad uno dei miei gelati preferiti, Cucciolone Algida, che ancora oggi ha stampate sul biscotto le sue iconiche barzellette e vignette. Tre gusti all'interno: vaniglia, cacao e zabaglione. Lasciamoci appagare dalla sua dolcezza e dalla convenienza di Penny. Adesso la confezione da 6 pezzi è scontata del 34% e viene solo 3,29 euro. E poi, per rigenerarci in qualsiasi momento della giornata, trovate tè San Benedetto, il mio tè dell'infanzia, quando giocavo con le amiche e fra una corsa e l'altra correvo in casa ed estraevo dal frigo questo dolce nettare. Ancora adesso, ad ogni sorso, questo tè rievoca quelle risate piene di gioia durante i pomeriggi d'estate. Ora, con lo sconto del 42%, ogni bottiglia di tè San Benedetto, scelta fra pesca, limone o tè verde, viene solo 69 centesimi.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Questa settimana trovate in offerta le orecchiette fresche Cuor di Terra. Si tratta della linea di prodotti regionali che ci permettono di assaporare il gusto della vera cucina italiana. Dunque, andiamo dove le orecchiette sono di casa, in Puglia. Una cliente di Penny, pugliese, Serena, ci racconta qual è il momento più bello per un bel piatto di pasta.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: La domenica, appunto, quando ci si ritrova tutti a tavola a pranzo con bambini e adulti, per unire un po' tutti, si fa un bel piatto di orecchiette al sugo e si sta insieme tutti in casa a assaporare i prodotti tipici del Salento e della Puglia.
1: Grazie Serena. Tutti noi possiamo sentirci come se fossimo un po' in Puglia in questi giorni, perché troviamo in tutti i Penny d'Italia le orecchiette fresche Cuor di Terra, prodotte con il 100% di grano duro italiano. Grazie allo speciale Sapori Pugliesi, la confezione da mezzo chilo costa appena 89 centesimi.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un penny.

0: da Penny.
1: Nello speciale salva spesa trovate lo spumante ribolla gialla. Si abbina molto bene a crostacei, paste, risotto e frutti di mare. Grazie alla Pennycard, acquistando 6 bottiglie, di cui 2 gratis, ogni pezzo vi costa solo 2,59 euro. E se state organizzando delle serate estive dove si riuniranno tutti gli amici e le famiglie, vi informo che l'offerta è valida anche sull'acquisto di multipli di 6. Visto che lo spumante ribolla gialla si abbina a paste con crostacei, noi prepariamo gli spaghetti allo scoglio con la pasta de cecco, eccellente per i sughi di pesce grazie alla trafilatura al bronzo che crea una superficie ruvida e porosa in grado di trattenere perfettamente i sughi. Ogni confezione di pasta de cecco da 1 chilo in formati assortiti viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny, per i vostri momenti di gusto, trovate uno speciale birra e formaggi. Ad esempio, potete acquistare il tomino e cucinarlo alla piastra. In questo caso richiede birre in grado di contrastare il sapore del formaggio fuso, senza però sovrastarne il suo sapore delicato. Ad esempio, potremmo abbinare il tomino alla piastra con la birra Ichnusa. Un consiglio per la cottura del tomino: assicuratevi che la piastra sia ben calda prima di adagiare il formaggio, in modo che si crei una crosticina dorata all'esterno, importante per aumentare il contrasto con il sapore della birra. Speciale birra e formaggi con il tomino dalle specialità Cuor di Terra, e la confezione da due pezzi è in offerta 1,99 euro. E vi ricordo lo speciale doppi punti su tutta la spesa, su una spesa di almeno 50 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E si comincia benvenuti da Penny in questa estate che sicuramente sarà indimenticabile, ormai è arrivata. Allora, cosa ci prepariamo oggi? Un buon panino gourmet con pane e cereali, prosciutto alle erbe, scamorza o provola, a vostra scelta, pomodoro, insalata, così restiamo leggeri visto che inizia a fare tanto caldo. Da Penny, prosciutto cotto alle erbe, alta qualità, le freschette in sconto, 1,65 euro. Poi, nel corso della nostra giornata, le banane. Perché le banane sono così importanti d'estate? Perché ci danno il potassio. Quando si suda molto si perdono acqua e sali minerali. Le banane con il potassio contribuiscono alla normale funzione muscolare e nervosa e poi ci danno subito una bella ricarica. Da Penny, reparto ortofrutta, banane al chilo 99 centesimi.
0: Le offerte che trovi solo da

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Fresche offerte di Penny. Cogli l'attimo.
2: Iniziare la nostra giornata con una colazione adeguata è importantissimo. Allora cereali Kellogg's e yogurt. Uniremo le proteine e il calcio dello yogurt ai carboidrati dei cereali per rendere il primo pasto del giorno equilibrato, in grado di saziarci. Se vogliamo dare un tocco in più, possiamo aggiungere frutti di bosco freschi, mirtilli o lamponi, per fornire al corpo antiossidanti. Nei nostri punti vendita c'è la combinazione di Kellogg's Extra Original, gusti cioccolato e nocciole, più lo yogurt greco bianco zero grassi di Welles, uno dei marchi di Penny, con uno sconto del 20% a 3,59 euro. E vi ricordo lo speciale doppi punti su tutta la spesa, su una spesa di almeno 50 euro con Penny Card.
1: Fresche offerte di Penny. Cogli

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Entrate da Penny, lasciatevi conquistare dagli ingredienti più importanti per fare una buona pizza: la farina e la passata di pomodoro. Da Penny trovate farina tipo zero per pizza e la passata di pomodoro Mutti. Realizziamo una pizza estiva leggera, spettacolare, gourmet, con prosciutto alle erbe, burrata e pesche che danno il dolce dell'estate. Allora, condiamo la base con passata e mozzarella, cuociamo in forno molto caldo finché la pizza è dorata. All'uscita dal forno aggiungiamo burrata spezzettata, prosciutto alle erbe che trovate da Penny, la pesca tagliata a fettine sottili e qualche fogliolina di basilico. Completiamo con un filo d'olio e una leggerissima, piccolissima macinata di pepe. Da Penny, farina tipo zero per pizza Penny, confezione da un chilo in sconto del 40% a soli 53 centesimi, e invece la passata di pomodoro Mutti, solo con Penny Card, è in sconto a soli 95 centesimi la bottiglia.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Belle le tue labbra, Luca Barbarossa, su Penny FM, ci ha portati alle 16 che scattano in questo istante. Buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny.
1: Penny insieme.
2: Insieme. Insieme.
1: Tre ore in compagnia di Beppe Cogliandro.
2: Beppe Cogliandro.
0: Nel cuore di questo pomeriggio, di questo giovedì del 25 di giugno, all'inizio dell'estate, attenzione, vi ricordo immediatamente in apertura di Penny Insieme questa cosa importantissima. Fino al 28 giugno lo speciale doppi punti su tutta la spesa, su una spesa di almeno 50 euro con Penny Card. Questo significa che un euro vale due punti. E vi ricordo anche che la collezione Domo Guzzini Company di padelle, tegami, casseruole sta finendo, finisce appunto il 28 di giugno, che il 13 luglio, dal 13 luglio si azzerano i punti, e mi raccomando, tenete a mente questa cosa, dal 13 luglio si azzerano i punti, affrettatevi e fate i vostri calcoli. Intanto Ritmo della Spesa su Penny FM.

0: Giovanotti su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È il momento della merenda e poi si fa sport. Allora ci vuole un superfood, un food ricco di nutrienti. Le banane, fonte di energia facilmente digeribile, ideali per chi fa sport.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Alana Springsteen dagli Stati Uniti, dallo stato della Virginia, su Penny FM alle 16:15.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: C'è anche tanta buona rucola e Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di rucola anche con Benedetta Rossi, la nostra amata food creator, riguardo a una ricetta delle sue molto belle che tra l'altro trovate sul sito penny.it nella sezione ricette. Ci sono i video dove potete seguire passaggio dopo passaggio tutto il procedimento per arrivare a realizzare le ricette di Benedetta Rossi come le fa lei. A proposito di rotolo vegetariano, andiamo a sentire cosa c'entra il rotolo vegetariano con la rucola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Senti Benedetta, ma se volessimo rendere vegetariano questo rotolo di zucchine, al posto del prosciutto cosa potremmo aggiungere per insaporire?
4: Allora, guarda, io ho pensato a una cosa semplicissima. Al posto del prosciutto possiamo dare un bel po' di sapore con i pomodori secchi e la rucola, che te ne pare?
3: Mi sembra un'ottima soluzione. Io poi sono siciliano, quindi i pomodorini secchi sono sempre una cosa strepitosa.
0: E allora, pomodorini secchi e rucola, nella fattispecie questa rucola di natura è coltivata in Italia, c'è la bandierina tricolore sulla confezione, il pacco è in offerta da Penny, solo

0: Bruno Mars, Just Might, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Questa sera per la cena pizza e la facciamo in casa prendendo in considerazione i prodotti inseriti in questa categoria. Sconti del 20, 30 e 40%. C'è anche la farina tipo zero per pizza marchio Penny, che ha un ottimo bilanciamento tra elasticità, tenacità e sviluppo aromatico dell'impasto. Cioè tutto quello che ci vuole per fare una signora pizza. E allora, confezione da un chilo, farina tipo zero per pizza marchio Penny. In sconto ogni confezione del 40% a 53 centesimi. E perché sia una signora pizza, anche quella più semplice, la margherita, ci vuole un buon formaggio e la passata di pomodoro Mutti per completare la ricetta. E qui abbiamo una confezione da 12 pezzi e un prodotto speciale Penny Card in sconto del 31%. Un pezzo è vostro qui da Penny a 95 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

Post Malone su Penny FM. Allora, quella di oggi, 25 di giugno, una grande giornata di compleanni legati a persone molto note. 83 candeline per uno dei cantautori italiani più apprezzati di sempre, Roberto Vecchioni. Sempre oggi avrebbe compiuto 63 anni George Michael, uno degli artisti britannici di maggior successo, con oltre 110 milioni di dischi venduti. 25 giugno, giornata nella quale soffia su 83 candeline anche la cantante americana Carly Simon, indimenticabili per lei la sua You're So Vain del 72, così come la dolcissima It Will Be Coming Around Again della seconda metà degli anni 80. Tornando a George Michael, questo pomeriggio lo ricordiamo con Spinning the Wheel, canzone molto elegante, successo del 96 dall'album Older, che conteneva anche la ritmata Fast Love.

0: Spinning the Wheel, George Michael, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Evviva i sapori pugliesi! Troviamo tante cose, praticamente tutte le meraviglie che arrivano da quella splendida regione. Anche i tarallini, le specialità cuor di terra, multicereali e semi, confezione da 250 grammi. Per l'aperitivo di questa sera sono perfetti. Prodotto speciale Penny Card, scontato del 23% a 99 centesimi. Tra i sapori pugliesi, nella fattispecie in questo caso nel reparto surgelati, ci mette di rapa Orto Mio, un contorno perfetto anche per un piatto di pesce. Poi le cimette di rapa hanno tante proprietà benefiche, combattono ad esempio la ritenzione idrica, sostengono il sistema immunitario. Confezione da 450 grammi, anche in questo caso prodotto speciale Penny Card, scontato del 23% a 2,29 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non

0: Loving Everything su Penny FM 16:47 in diretta nazionale in tutte le filiali Penny. Ancora buon pomeriggio d'acquisti. Questa sera per la cena potremmo fare tante cose con l'utilizzo del salmone. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di come usare il salmone con voi clienti, come sempre i migliori chef.
1: Piatti, non parole.
2: Ah, questo io lo faccio in insalata, se no faccio la pasta.
3: E come fa l'insalata, con che cosa?
2: Metto il prezzemolo, un po' di sedano, lo condisco con l'olio.
3: Mentre la pasta al salmone come la fa?
2: In bianco, metto solo il prezzemolo, un po' di vino bianco e basta.
3: Ah, e il salmone lo cucina?
2: Sì, lo cucino appena con l'olio.
3: Ah, ok.
2: E un po' di vino bianco.
3: Ok.
0: E vai così allora, salmone islandese affumicato Gran Mare, prodotto speciale Penny Card, la confezione da 100 grammi appunto con la Penny Card è scontata del 25% a 2,99 euro.

0: magia. Noemi con Bianca su Penny FM alle 16:51.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Prendiamo in considerazione i prodotti salva spesa, offerte valide sino a tutta la giornata di mercoledì 1 luglio, e troviamo in bella evidenza il detersivo liquido lavatrice General con 147, sì, 147 lavaggi garantiti in una confezione da 3 pezzi, soprattutto adesso che siamo in estate, si lava spesso e volentieri perché fa caldo, ci cambiamo tantissimo. Avere la garanzia di un prodotto con 147 lavaggi non è male, eh? Confezione di detersivo liquido lavatrice General in sconto appunto del 40% a 8,99 euro. Tra i prodotti salva spesa anche un prodotto importantissimo per i miau che abbiamo in casa. Nelle case degli italiani ci sono sempre più gatti, allora c'è bisogno di tante lettiere. Noi vi consigliamo questa, la lettiera assorbente Sunnycat alla lavanda, c'è una confezione grande 8 litri. Ti aspetta in offerta da Penny solo 3,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Live It Up su Penny FM, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Vi ricordo sino al 28 giugno lo speciale doppi punti su tutta la spesa, su una spesa di almeno 50 euro con la Penny Card. Questo significa che da Penny un euro vale due punti. E vi ricordo anche che la collezione Domo Guzzini Company di padelle, tegami e casseruole sta finendo, termina il 28 giugno e che il 13 luglio si azzerano i punti, per cui affrettatevi, le 17 in questi istante. Il ritmo della spesa ci porta per qualche minuto, un 3 minuti abbondanti, dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, Inghilterra, con Kat Burns. Questo è un grande successo per lei.

trasciniamo senza problemi, quasi non ci renderemo conto del peso della valigia, questo trolley bagaglio a mano è scontato 29,99 euro. Nello speciale estate anche un oggetto che è fondamentale anche oggi in questo 25 di giugno, la borraccia, tra l'altro lavabile in lavastoviglie per cui rimane bella pulita nel tempo, per bevande calde e fredde per cui la utilizziamo in qualunque stagione, scontata 6,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: All Night, anche questa All Night è esattamente come la canzone che abbiamo sentito meno di un quarto d'ora fa di Cat Burns, è fortissima dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, così come in Inghilterra. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM, 17:16.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: E allora vi ricordo una cosa molto importante, che sino a tutto il mese di agosto potete acquistare nei punti vendita Penny l'Orto Semplice, il libro di Benedetta Rossi, l'amata food creator. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, l'ha raggiunta e lei presenta il suo libro così.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
0: E c'è di più, attenzione, acquistando il libro di Benedetta Rossi con la Penny Card, lo sottolineo, riceverete immediatamente un buono sconto da 5 euro da utilizzare su tutta la prossima spesa superiore a 30 euro effettuata sempre con Penny Card. La lettura migliore di quest'estate è L'Orto Semplice di Benedetta Rossi.

0: Laura Pausini, Super FM, incancellabile.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 17.21, pensando già alla cena di questa sera, beh, ci occupiamo di questo speciale birre e formaggi e troviamo degli accostamenti perfetti. Ad esempio, Asiago DOP riserva le specialità Cuor di Terra con la birra artigianale Chiara IPA Montenerone. È l'esaltazione per contrasto, il finale amaro e agrumato della birra IPA bilancia la dolcezza e la spiccata sapidità dell'Asiago stagionato. E allora, birra artigianale Chiara IPA Montenerone, scontata con la Penny Card del 21%, la bottiglia da mezzo litro è vostra a 1,49 euro. A questo punto il formaggio Asiago DOP riserva le specialità Cuor di Terra, la confezione da 300 grammi è scontata da Penny 2,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Manchild, Sabrina Carpenter su Penny FM. E allora 17.32, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. È il momento della rubrica di Tommaso Stabilini Disco Sound, nel corso della quale di volta in volta prendiamo in considerazione degli album, dei vinili storici, quelli che hanno dato là alla carriera di grandi artisti. E a questo punto, beh, la grande protagonista di questo giovedì pomeriggio del 25 di giugno è Gianna Nannini.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Nuova puntata di Disco Sound, dove riscopriamo i vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM il primo album della regina del rock italiano, Gianna Nannini.
3: La voglia di acchiappare la vita coi denti.
2: Gianna Nannini nasce a Siena, in Toscana, il 14 giugno 1954. Si avvicina alla musica studiando pianoforte con grande interesse per il rock internazionale. Durante il liceo le prime esperienze, poi cresce la passione e la necessità di esprimere la propria libertà, come ricorda a fine anni 80 in un'intervista con Red Ronnie.
4: Io sono nata libera, capito? Questo è stato il concetto. Solo è che la libertà la impari solo quando ti manca. Allora io ho provato questa sensazione e ho cercato di averla di più. Non so se mi è riuscito bene, però diciamo che il primo passo nella via della famiglia per me ha significato molto, perché voleva dire ritrovare me stessa, come ero nata, e quindi proseguire su quello che io credevo nella vita.
2: A inizio anni 70 si trasferisce a Milano, dove incontra Claudio Fabi, famoso produttore che ne riconosce il potenziale. Nel 76 esce Gianna Nannini, primo album per la Dischi Ricordi. Sul lato A i brani Come un angelo, Storia di un sorriso e poi Viaggiai, Un'anima di sughero e Addio. Testi e musiche firmati da lei e un sound ben diverso dalla Gianna che esploderà col brano America, con un rock ancora in fase sperimentale.
3: E poi più forte, fortissimo.
2: Sul lato B altri 5 pezzi: Ti avevo chiesto solo di toccarmi, Fantasia, Ma lasciati andare, Morta per autoprocurato aborto e Il pastore. Un disco che mette in primo piano tematiche come il femminismo, imprescindibile nell'universo musicale della Nannini, insieme a libertà personale e anticonformismo.
3: Ma lasciati andare.
2: La copertina sobria e lontana da quelle future. Colore marrone scuro e due immagini della cantante che mettono in evidenza quanto ci tenesse a essere riconosciuta come autrice musicista nonostante la giovane età. Al prossimo vinile!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Say Love su Penny FM, un quarto d'ora dalle 18, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Da Penny ci sono i sapori pugliesi, c'è anche la focaccia barese che è un celebre street food con questa crosta dorata, croccante, all'interno beh qualcosa di soffice, ha un interno alto e soffice. Il segreto dell'impasto di questa focaccia barese è l'uso di semola rimacinata di grano duro e patata lessa che cosa fanno? Trattengono l'umidità rendendola morbida e molto saporita. E allora tra i sapori pugliesi anche la focaccia barese in una confezione da 300 grammi all'interno di questo speciale dove veramente troviamo tutto in arrivo da questa splendida regione. Intanto focaccia barese in offerta da Penny, 2,99 euro.

0: Tommaso Paradiso su Penny FM, 10 minuti dalle 18, i romantici.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Combattiamo il caldo con qualcosa di fresco, di dissetante. Allora prendiamo in considerazione i prodotti inseriti in questa categoria. Sconti del 20, 30 e 40% e anche oltre il 40%. E nella fattispecie prendiamo in considerazione il tè San Benedetto. Pesca, limone verde, il bottiglione, quello grande da 1,5 litri. È scontato appunto del 42% a 69 centesimi. Inseriti in questa categoria super scontato è e che trovate nel reparto surgelati il cucciolone Algida, perfetto per la merenda e anche per concludere la cena, eppure un dopo cena di quelli che ci accompagnano da diverse generazioni. Allora cucciolone Algida, la confezione da 6 pezzi è scontata del 34% da Penny ed è vostra a 3,29 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Elisa su Penny FM, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Vi ricordo fino al 28 giugno lo speciale doppi punti su tutta la spesa, su una spesa di almeno 50 euro con Penny Card. Questo significa che un euro vale due punti. E poi vi ricordo anche che la collezione Domo Guzzini Company di padelle, tegami, casseruole sta finendo, termina il 28 giugno, e che il 13 luglio si azzerano i punti, mi raccomando, Le 18 in questo istante, il ritmo della spesa nel nostro momento gold ci porta al 1984 con questo gruppo norvegese di grande successo, gli Ha-Ha. Questa per loro è Take On Me.
1: Il gold di Penny FM.

0: Take Me On con gli Ha-Ha dal 1984, bella la canzone, attenzione al video perché il video è uno dei più visti nella storia, è il terzo video più visto in una hit parade ufficiale dopo Thriller di Michael Jackson e Sledgehammer di Peter Gabriel. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro momento gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Prodotti salva spesa, attenzione, offerte valide sino a mercoledì 1 luglio. Troviamo la pasta. La pasta per un piatto veloce, semplice, ma anche per una pasta fredda estiva. La pasta De Cecco è universale, va bene in qualunque situazione. Formati assortiti, confezioni da un chilo, a quantità limitata in offerta 1,69 euro. Tra i prodotti salva spesa, per cui offerte valide sino a mercoledì 1 luglio, un vino che è fantastico anche come aperitivo, e questo è il momento dell'aperitivo. Allora si stappa ad esempio lo spumante Ribolla Gialla, prodotto speciale Penny Card. C'è un 4 più 2 gratis con la Penny Card, un pezzo è vostro a 2,59 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Highland of Heaven Forever su Penny FM. Un quarto d'ora ormai trascorso dopo le 18, tardo pomeriggio, prima serata di questo giovedì del 25 di giugno. Siamo all'inizio dell'estate ed è un classico che tante persone, anche per superare la prova costume, si mettano a dieta. Quando si è a dieta, quando si controlla in maniera importante insomma quello che si mette in tavola, il formaggio si può mangiare? Abbiamo girato la domanda a un'esperta, una nutrizionista, la dottoressa Lano.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Durante una dieta si può mangiare il formaggio? Sì. Cosa bisogna fare? Bisogna fare attenzione ovviamente alle quantità e alle porzioni. Inserito una dieta varia ed equilibrata può essere un'alternativa agli altri secondi. Quindi godiamoci dei formaggi tipici della tradizione.
0: Godiamoci i formaggi che trovate da Penny nel reparto freschi, anche lo stracchino di Valbontà. La confezione da due pezzi, un prodotto di Valbontà fatto con latte 100% italiano, come tutti i prodotti di Valbontà, uno dei marchi di Penny. Questa confezione da due pezzi è scontata del 15% a 1,39 euro.

0: Jolie con stelle su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Approfittando del fatto che andando incontro alla sera le temperature un po' scenderanno, già state pensando di andare in palestra? Fate la scorta di banane da mangiare prima, un po' prima e dopo l'attività sportiva, perché vi danno l'energia di cui gli sportivi hanno bisogno. Banane al chilo in sconto 99 centesimi. Poi da avere sempre in frigo il prosciutto cotto alle erbe, quello alta qualità alle freschette. Uno dei marchi di Penny. Tra l'altro questo prodotto ha la coccarda, miglior prezzo dell'anno, coccarda, miglior prezzo dell'anno Penny. Fino al 28 di giugno la confezione da 120 grammi è scontata del 27%. Prosciutto cotto alle erbe, alta qualità alle freschette, in offerta da Penny, 1,65 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Set the Drift on Memory Bliss con Pian Donna su Penny FM 18:33. Ancora buoni acquisti da Penny. Attenzione, Penny collabora con Croce Rossa Italiana attraverso diverse iniziative durante tutto il corso dell'anno. Parliamo di Croce Rossa nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, con Dania Locatelli.
1: La mia scelta di diventare volontaria della Croce Rossa Italiana non nasce in realtà da un singolo episodio, ma proprio da un valore grazie al quale sono cresciuta nella mia famiglia, ovvero la necessità e il sentimento di aiutare gli altri, aiutare il prossimo. In realtà l'episodio più importante che mi viene in mente è il mio primo servizio di unità di strada, in cui prestiamo soccorso alle persone senza dimora. Noi cerchiamo di aiutarli tutto, però è più quello che noi riceviamo da loro che quello che diamo, perché mi ha fatto davvero capire l'importanza di apprezzare le piccole cose, non dare nulla per scontato, perché siamo venuti appunto a contatto con delle realtà che pensavo molto diverse dalla mia, ma che sono più vicine di quanto si possa immaginare.
2: Benvenuti da Dania Locatelli. Aiutare persone in difficoltà è molto più che dare assistenza, è una lezione di vita. La sigla.
3: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. Parte prima.
2: Mettersi al servizio degli altri, dare il proprio contributo alla società, ricevere un aiuto prezioso. Qual è il valore di tutto questo?
3: Noi come loro.
4: Noi come loro.
2: Come sostegno alle comunità in cui è presente, Penny collabora con diverse realtà, tra cui Croce Rossa Italiana, la più grande organizzazione umanitaria nel mondo e in Italia, con volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale per intervenire tempestivamente in ogni emergenza con attività sociali, sanitarie e assistenziali. Perché dedicare la propria vita al volontariato? Sentiamo l'intervista di Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, al presidente della Croce Rossa di Brugherio, Francesco De Filippo.
5: Perché hai deciso di dedicare la tua vita alla Croce Rossa?
6: Più che una decisione presa in un momento preciso, è stato più che altro un percorso. Con il tempo ho capito che la Croce Rossa non era solo volontariato, ma che era diventata parte del mio modo di vedere le persone e la comunità. E servizio dopo servizio, incontro dopo incontro, ho scoperto quanto anche un semplice gesto può fare la differenza nella vita di qualcuno. E queste cose ti cambiano. Ho scelto di dedicare una parte così importante della mia vita alla Croce Rossa perché qui ho trovato umanità, senso di responsabilità e soprattutto la possibilità concreta di esserci per gli altri.
5: Cosa ti dà particolare motivazione in questa missione?
6: La motivazione più grande me la danno le persone che aiutiamo, certo, ma anche i volontari. E vedere soprattutto i più giovani crescere, appassionarsi, diventare a loro volta un punto di riferimento è qualcosa che dà energia e speranza soprattutto. Come presidente sento una grande responsabilità ovviamente, ma anche un grande privilegio, cioè quello di contribuire a costruire una comunità dove nessuno si senta solo e dove ognuno possa sentirsi utile. Alla fine quello che mi motiva davvero è sapere che nei piccoli gesti quotidiani possiamo portare vicinanza, fiducia e umanità.
2: Grazie a Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio. Ci fermiamo un attimo e poi approfondiamo la collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Penny.
3: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: Presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. Parte seconda.
1: Riconoscere il valore unico e irripetibile di ogni persona è il presupposto di ogni azione della Croce Rossa Italiana. Perché è importante la collaborazione di Penny? Lo chiediamo a Marcello Caldarella, Communication Manager, Penny Italia.
2: A prescindere da Penny è importante supportare Croce Rossa Italiana e aggiungerei Croce Rossa Mondo, che è anche partner di Reve, perché per DNA loro intervengono nei momenti di emergenza a supporto e a tutela della vita. Questa è la loro mission. E la storia con Croce Rossa è longeva, ormai da 7 anni con Penny, e ci permette questa partnership di intervenire dove c'è bisogno, quando c'è bisogno, appunto a tutela delle comunità, non solo quelle vicine ma anche alla internazionalità di Croce Rossa, anche quelle più lontane, e ahimè il momento sociale che viviamo ha bisogno di tutto il nostro aiuto.
1: In quali ambiti è attiva la Croce Rossa Italiana? In caso di conflitto provvede indistintamente al recupero delle vittime, cura i feriti e i malati, collabora alla ricerca dei dispersi e favorisce i ricongiungimenti familiari. Fa parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile e presta soccorso in caso di emergenze o calamità naturali. È impegnata attivamente nell'assistenza alle famiglie in difficoltà economica, alle persone senza dimora e ai migranti. Qual è l'attività di Croce Rossa? Ce lo spiega Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa.
3: Noi usiamo lo slogan Un'Italia che aiuta. Cosa significa? Significa che con gli oltre 150.000 volontari che abbiamo sul territorio nazionale cerchiamo di essere di prossimità, quindi essere vicini a tutte le categorie vulnerabili nel miglior modo possibile. E cerchiamo di farlo attraverso quell'organizzazione che ci consente, con oltre 650 comitati sul territorio nazionale, di essere veramente vicino alle persone. In ogni ambito della loro vita, la parte della salute, la parte dell'inclusione sociale, ma anche di quelli che sono i diritti civili di ogni cittadino, cerchiamo di essere accanto, ascoltando e naturalmente mettendo in atto tutte quelle azioni che volgono a un miglioramento delle loro condizioni di vita, che sono peraltro differenti, perché il nostro paese è piccolino ma molto anche differente territorialmente con i loro bisogni.
1: Grazie a Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Possiamo dare il nostro sostegno con donazioni, volontariato e devolvendo il 5 per 1000. Visitate il sito cri.it e il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez, caporedattore Penny FM. Sono intervenuti Serena Simonato, volontaria, Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio, Marcello Caldarella, Communication Manager Penny Italia, Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Per maggiori informazioni, penny.it, sezione Viviamo Sostenibile. Donazioni, cri.it. Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Tiny, The Velvet Skies su Penny FM, 18:50.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Qui nel reparto ortofrutta troviamo anche tanta anguria. L'anguria, tra l'altro, è importante soprattutto adesso con queste temperature, perché fornisce un'eccellente idratazione, aiuta a reintegrare i sali minerali. Volendo la possiamo acquistare, la lasciamo un po' in frigo, la tiriamo fuori quando è fresca quanto basta e ce la gustiamo con la massima tranquillità. Anguria coltivata in Italia, ha la bandierina tricolore, è una garanzia non da poco. Anguria da Penny al chilo in sconto 89 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Summertime Romance, Superni FM, 2:19, ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona serata, ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme, in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Responsabile. Basta un penny.
2: Quando facciamo una festa in giardino, una grigliata, è complicato utilizzare i piatti normali, necessitano infatti di molto lavoro, sono pesanti e possono anche rompersi facilmente nella confusione. Da Penny troviamo piatti, posate e bicchieri in polipropilene riutilizzabili. Sono resistenti e si possono usare molte volte, sono adatti per riscaldare alimenti in forno a microonde e, cosa molto importante, possono essere lavati in lavastoviglie almeno 20 volte, rimanendo intatti. Sono stati infatti testati per 20 lavaggi. Potete prendere bicchieri, bicchierini da caffè, forchette, cucchiaini e piatti piani e fondi, tutto riutilizzabile. Perfetti per rendere più facile organizzare feste e picnic estivi, qualche grigliata e tanta allegria. Da Penny i piatti piani o fondi nella confezione da 20 pezzi costano 1,29 € al pacco.
1: Responsabile. Basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello, finalmente l'estate. Adesso prendiamo il carrello e lo carichiamo sulla nostra macchina. Andiamo fino in Puglia, perché da Penny c'è lo speciale sapori pugliesi. Ci prepariamo subito così di benvenuto un buon piattino di orecchiette con le cime di rapa. Allora le facciamo versione cremosa. Frulliamo una parte delle cime di rapa con olio extravergine, un cucchiaio di pecorino e poca acqua di cottura. Otterremo una crema verde che avvolge le orecchiette, mentre le altre cimette restano intere per dare consistenza. Solo con Pennycard, reparto surgelati, cimette di rapa Orto Mio in sconto 2,29 euro. Poi immancabili tra i prodotti pugliesi i nostri tarallini, meravigliosi tarallini, le specialità cuor di terra. Possiamo anche sbriciolarli su diversi piatti come fosse del pan grattato, sopra un'insalata di pomodori, sulle orecchiette con le cime di rapa per l'appunto, ma anche su una burratina con pomodorini e basilico. Aggiungono croccantezza senza dover tostare altro pane. E voilà, con lo speciale sapori pugliesi da Penny, tarallini, le specialità cuor di terra, multi cereali e semi, solo con Pennycard, la confezione è in sconto 99 centesimi.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: Salva spesa di Penny.
1: Fino a mercoledì 1 luglio da Penny vi aspettano anche i prodotti salva spesa e trovate la birra Peroni. Possiamo avvicinare un trancio di pizza, super pure per esaltare il gusto dello street food. A voi clienti abbiamo chiesto nei vostri momenti di relax, da soli in compagnia, cosa gustate e soprattutto che cosa sorseggiate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Bere sempre birra tendenzialmente. Per quanto concerne il mangiare, mi piace degli hamburger, la pizza, cose abbastanza semplici da mangiare che puoi fruire anche guardando una partita tranquillamente.
4: Insalata e birra con gli amici.
5: Birra, ovviamente, famiglia, ovviamente, e divano, popcorn, è a posto.
1: Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 1 luglio, anche la birra Peroni in una confezione da 12 pezzi, scontata a 7,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Wow, senti che caldo che è arrivato, e allora vai con lo speciale salva spesa. È il momento di aprire le finestre, metterci al sole, stendere i nostri panni dopo un super bucato con detersivo liquido lavatrice General. Profumo del bucato che entra in casa col venticello dell'estate, che meraviglia. E allora, da Penny, speciale salva spesa, detersivo liquido lavatrice General, 3 fustini per un totale di 147 lavaggi, vuol dire altro che 3 mesi di bucato, molto di più, in sconto del 40% a soli 8,99 euro. Mentre facciamo il bucato, apriamo le finestre, facciamo prendere un po' di aria fresca e, perché no, un po' di sole anche al nostro gattino, al quale regaliamo una bella lettiera. Lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, profumo di lavanda per tutta la casa, che meraviglia. Oggi solo profumi di qualità. Da Penny, speciale salva spesa, lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, 3,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Estate, la stagione delle vacanze, del relax. Una stagione attesa che ci permette di vivere finalmente dei momenti di piacere, staccando la spina dalla routine. A voi clienti abbiamo chiesto come trascorrete il vostro tempo libero in estate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Oziare? Dove? Al mare. Oziare, ancora oziare, qualche tuffo, su una pozzetta però non troppo alta l'acqua, perché voglio nuotare.
4: Ma in realtà quando vado in vacanza mi piace girare, non solo tanto tipo da spiaggia, telo, sole anche, però mi piace andare in posti, visitare luoghi.
5: L'ideale sia appunto campeggio, amici.
6: Al mare. Cioè l'estate è il mare, no?
1: Per le vostre vacanze da Penny c'è lo zaino da viaggio con praticissime tasche esterne. Vostro in sconto 15,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Penny ci regala una grande occasione per poter vivere dei momenti di piacere a diretto contatto con la natura approfittando dell'estate. Immaginate una cena con un invitante abbinamento di formaggi e birra. Dalle specialità Cor di Terra, Asiago DOP Riserva. Si distingue per una maturazione prolungata di oltre 40 giorni che dà al formaggio un sapore più deciso. La confezione da 300 grammi è scontata a 2,99 euro e per completare l'abbinamento la birra artigianale chiara IPA Monte Nerone, birra marchigiana. L'acqua che proviene dal Monte Nerone purissima ha dei sali minerali che sono perfetti per esaltare il carattere delle birre ad alta fermentazione. Birra artigianale chiara IPA Monte Nerone con la Penny Card. La bottiglia è scontata del 21% a 1,49 euro.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Salva spesa di Penny.
1: Lo speciale salva spesa salverà i nostri caldi pomeriggi d'estate grazie ai gelati. Allora sentiamo quali sono i vostri preferiti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Gelato confezionato del Magnum.
4: Magira.
5: Gelato confezionato, io sono vegana, quindi l'unico vegano che c'era l'altro anno e non so se c'è quest'anno era l'Algida Veg.
6: Magnum.
7: Magnum doppio cioccolato fondente.
1: Il Magnum, ma certo, non manca mai nel freezer. Adesso trovate il Magnum Pot al gusto pistacchio, arricchito da tante variegature. Inoltre, sulla superficie è presente un disco di cioccolato al latte con l'aggiunta di granella di pistacchi caramellati. Tutto questo sogno culinario lo trovate nello speciale salva spesa, scontato del 30% a soli 3,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny potete trovare sconti super del 20, 30 e 40% e più su tantissimi prodotti per rinfrescare la vostra estate. Ad esempio, nel reparto surgelati, il cucciolone Algida, nato nella seconda metà degli anni 70, ha immediatamente conquistato il palato degli italiani, diventando una merenda estiva molto gradita, Cucciolone Algida, confezione da 6 pezzi, scontata del 34% a 3,29 euro. Sconto super anche sul tè San Benedetto, gusti pesca, limone verde, perfetto per dissetarci nelle calde giornate estive. E da Penny la bottiglia da 1,5 litri è in offerta scontata del 42% a 69 centesimi.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.